uccide Gaga e porta dentro a poia di un vuoto e tra epide di sua si abbanano tabari. Vengono na uno moda in noia, ma che moda in noia kati a life. Uno moda in noia.